Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

Radio Patata, il piacere della buona musica. Ultra Classic Extended Version. Ultra Classic Extended Version. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: Sono le 3:04.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music. The names have been changed to protect the innocent.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Radio. Sono le 4:06. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Sono le 4:57.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: V-Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes, back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Back to back.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
0: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: 1976 Records. I dischi della Radio In.
2: I dischi della Radio In.
1: 1976 Records. 45 anni di storia.
2: 45 anni di

0: Rotation.
1: Heavy Rotation.
0: Let's go.
2: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma ti

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Back to back, back to back, back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Let's go.
1: Heavy rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: preferita è Radio Patata.
1: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona...

0: V-Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976, record. I dischi della Radio In.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in
1: the hottest tunes back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Heavy Rotation.
2: Heavy Rotation.
0: Heavy Rotation.
3: Let's go.
0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Back to back, let's go.
2: Heavy rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 1976 Record. I dischi della Radio In.

0: Just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale
2: esagerata.
1: Noi siamo Radio Patata, Radio Patata. Tra poco, warm up, primi giri. Su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 7:47.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Warm up, warm up. Yeah. Primi giri. Su Radio Patata, le novità della settimana.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

datata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.

la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni 70.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco, Top Italia.
3: Segnale orario.
4: Sono le 9.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Giornale Radio News.
0: Top Italia, questa è la musica bianca.

0: Top Italia.
1: Questa è la musica
0: bianca, rossa e verde.
2: Number 12. Che

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Lancio it!

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
6: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: 10
1: Raffica da 10.
0: Dieci, dieci, dieci,
1: Raffica da 10.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: e Radio Patata.
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Superstar. Superstar. Superstar. Un viaggio emozionante. Un viaggio emozionante. Nell'universo musicale. Superstar.

0: orario. Sono le 11.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde.
5: Bianco, rosso e verde.
4: Ogni sabato e domenica mattina.

0: criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde. E verde. E verde.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Bianco, rosso e verde.
0: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Ogni sabato

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: Just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
2: Siamo tutti italiani.

altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.

0: le 12 e 2 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Giornale Radio News.
3: La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde.
4: Bianco, rosso e verde.
3: Ogni sabato e domenica mattina

0: Parola accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Siamo tutti italiani.
2: Siamo tutti italiani.

0: questa è Radio Patata.
1: Bianco, rosso e verde, le tracce tricolore movimentate 80-90-2000, proposte da Radio Patata.

Tutte le hit Italia ritmate 80-90 2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Tra poco Warm Up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 13.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
1: Warm up.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Segnale orario.
3: Sono le 14 e 2 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da
5: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
6: Giornale Radio News.
4: Noi siamo Radio Patata.
7: Benvenuti all'interno del programma Dance I Love Music. Un viaggio musicale di 30 hits selezionate e mixate da DJ Energy. Non è solo musica, è passione, ritmo, movimento. È dance. Buon ascolto.

Energy è in console anche questa settimana. Alza il volume della radio. Questo è Love Music, l'hit del momento. Le novità dance

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
2: Il suono che senti.

0: Music termina qui. DJ Energy vi dà appuntamento con un nuovo viaggio musicale nella prossima puntata.
1: Nella prossima

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Questa è Radio Patata.
4: Da questo momento, in box, anni 70 e 80. Seleziona Emilia.

produzione e mixa in box DJ Energy.

0: più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Euro 8.

0: è Radio Patata.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: poco. Only the best.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 17:03.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
0: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.
1: Oh, it all started like this.

0: OTB, only the best.
1: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento,
0: uno via l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura dopo.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.
2: Uno via l'altro.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Orario. Sono le 18.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News. Only the best. Il pomeriggio dalle 17.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: OTB, only the best.
2: Elena.

0: patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: OTB, only the best.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio.

0: meteorologia e climatologia.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Anche la giornata di Ferragosto sarà caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano, con tempo stabile, soleggiato e molto caldo, ma con formazione di rovesci e temporali di calore su Alpi, specie centro-orientali, a tratti delle adiacenti pianure, Appennino meridionale e zone interne delle isole maggiore. Poi domenica invece qualche temporale interesserà in più le Alpi occidentali per l'avvicinamento di un fronte da ovest. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività,

0: contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Questa è Radio Patata.
3: OTB, only the best.
4: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento
3: uno via l'altro.

0: maggiorna.
1: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Radio.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si sente.
2: Se stai ascoltando la mia voce, sei su Radio Patata. Sono Saverio Lombardi, tra poco inizia Viaggiando Night and Day Radio Show. Il meglio della musica del web è qui.

Sugar, Maroon 5. La vostra glicemia è il lato scuro del glucosio. Oggi analizziamo il mondo dei dolciumi con lo spirito di inchiesta d'assalto e la serietà di un clown. Vi prometto una carie entro il primo blocco pubblicitario. Oggi esamineremo l'industria delle caramelle, un luogo magico dove il diabete incontra il marketing aggressivo. Mi sento un po' Willy Wonka. Willy Wonka, quello della fabbrica del cioccolato. Chi non si è ingozzato con le leggendarie pop rocks, quelle che scoppiavano in bocca? E chi da piccolo chimico non ha mai mischiato le Mentos con la Coca-Cola? Com'è il vostro rapporto con i dolci? Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

È bello che lei dice facciamo tardi questa sera. In questi giorni si sta lamentando sui festini bilaterali di Sanremo. La differenza tra un festino normale e uno bilaterale: in quello normale ti diverti, in quello bilaterale chiami i carabinieri. Cioè Elettra alle 3 di notte non dorme. Katy Perry. Greetings, loved ones. Andiamo di dolcezza.

California Girls, Katy Perry, Snoopy Dogg. Sapevate che le caramelle gommose sono fatte di collagene animale? In pratica, quando mangiate un orsetto verde, state mangiando la cartilagine di un maialino che voleva fare il ballerino. Ho deciso di mettermi a dieta, d'ora in poi mangerò solo caramelle verdi. Sai,

Sapevate che alla fine degli anni Ottanta esistevano le sigarette di zucchero per bambini? Deve essere stato un colpo di genio formativo per abituare i piccoli al gesto della sigaretta in attesa del vero catrame. Noi che eravamo un po' stupidotti fumavamo le cannucce del bar come Al Capone fumava i sigari. Addirittura ci furono le caramelle col dispenser a scatto che furono inventate per far smettere di fumare. Ma se il dispenser ricorda un accendino, come fai a smettere di fumare? La faccia triste dell'America, il vento soffia la sua... Questo momento formativo è offerto dalle caramelle di Viaggiando Night and Day.

porto al negozio di caramelle. Candy Shop, 50 Cent, Olivia. Adesso vi faccio qualche domanda, voi interagite e poi rispondo ai vostri dubbi leggendo le vostre risposte. Qual è la caramella più disgustosa che avete mai mangiato per fare i fighi? Chi di voi soffre ancora del trauma della Befana e ha ancora nascosto il carbone di zucchero duro? Qual è la caramella che rubavate sistematicamente a vostra nonna?

Tra poco vi dico come si produce la caramella gommosa perfetta. Restate con noi, non cambiate frequenza. Volete un ciupa ciupa? Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro venditore di caramelle.

33 milioni di dischi venduti questo gruppo danese. Quindi volete sapere come si produce la caramella gommosa perfetta? Anni e anni di studio a bilanciare la resistenza alla trazione gommosa RTG. Una caramella deve opporre la stessa resistenza di un pneumatico da neve. Il vero segreto è la cera carnauba, la stessa che usate per lucidare la carrozzeria della macchina. Ecco perché dopo un pacchetto di orsetti i vostri denti brillano come il cofano di una berlina.

0: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Ma hai capito dove sei sintonizzato? Sei su Radio Patata, beato chi l'ha inventata.
2: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.

H0. Pinguini tattici nucleari. Siete su Viaggiando nei Tenere del Show. Vi ricordo di interagire con le pagine social, di Radio Programma, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino.

Ugo voleva rispondere alla domanda sul trauma della Befana. Dal 98 ha un pezzo di carbone di zucchero talmente duro che il padre l'ha usato come mattone. Kevin da Cinisello: io rubavo sempre la Rossana. Ma è una trappola per nipoti, la carta è fatta apposta per far rumore e si sente a 3 chilometri. Se trovi una Rossana in fondo a una borsa, non importa che sia del 94, è ancora commestibile. Negli anni 70 un'azienda svedese provò a creare la caramella eterna, ma era così resistente che i collaudatori finirono per usarla come gomma da cancellare.

Bruno Mars, Lady Gaga, Just Might. Adesso faccio lo spot. Sei stanco delle solite fragole chimiche? Sei stufa del solito limone che sa di detersivo per i piatti? Assapora il brivido dell'imprevisto con il nostro nuovo pacchetto speciale, le caramelle esistenziali. Tra poco. Gwen Stefani, Rich Girl. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Le nuove caramelle esistenziali, perché la vita è amara e noi la rendiamo masticabile. La caramella gusto ufficio postale, una caramella grigia che sa di carta umida, timbri, retrogusto di torni domani che oggi il sistema è bloccato. Poi c'è la caramella ritardo treno. Inizia dolce, ma non finisce più. Più la mastichi, più senti l'odore di ascella del passeggero accanto a te e il sapore di panino di plastica pagato 12 euro. C'è anche la caramella gusto riunione su Zoom, la caramella che ti toglie la parola, lasciandoti solo il sapore del microfono spento mentre cerchi di dire qualcosa di intelligente. Avvertenze possono causare crisi d'identità. Tra poco vi parlo dei coloranti industriali degli anni 70, noi sopravvissuti. E 123, 110 e 120.

Negli anni 70 c'era il Far West alimentare. Le caramelle avevano dei colori così vibranti da essere viste dallo spazio. Io sono ancora fosforescente. Una chimica demenziale, si potrebbe dire. C'era il colorante E110, giallo burro e giallo sole, usato nelle caramelle gommose e nelle bibite gassate dell'epoca. Causava iperattività nei bambini. C'era l'eritrosina, le 127, le ciliegie candite di color rosso nucleare. Ti rimaneva in bocca per 2 giorni. Fu limitato quando capirono che interferiva con la tiroide. Poi c'è il rosso amarante E123. Mars addirittura eliminò le caramelle rosse per 10 anni. Noi degli anni 70 siamo come cavie da laboratorio. Abbiamo dei colori vibranti.

Anche perché negli anni 70 le caramelle te le davano anche di resto al supermercato. Quel resto da 5, 15, 20 lire, la commessa te lo dava in caramelle. Tu eri tutto contento, mamma ti ha mandato a comprare il latte e tornavi con le caramelle. Non sono mai stato magro in vita.

Dopo le caramelle esistenziali vi regalo anche i tre regali dolciari della disperazione. Sono quei regali che ricevi solo quando qualcuno ti odia veramente. Oh, se tua zia, che ha piena di caramelle la credenza, non esce di casa dal 92 e ricicla tutto. Al terzo posto ci sono i fruttini di zucchero solido, quelli a forma di fragola o banana che, fatti una pasta così dura che quando cadono per terra rompono le mattonelle. 99% di colorante E120, 1% di polvere di marmo. Poi ci sono le gelatine alla frutta sfuse, quelle che trovi nei cesti natalizi aziendali. Hanno la consistenza di un giocattolo masticabile per cani e un sapore di frutti di bosco

0: stato difficile.
1: È tra zuccheri, coloranti e un tocco di rossano il nostro party. Quest'ora di Viaggiando finisce qui con un festino bilaterale. Andiamo a trovare Elettra Lamborghini. E non potevamo che chiudere quest'ora con zucchero, ovviamente. Viaggiando on Night in the Radio Show continua sempre, la musica va avanti H24, 7 giorni su 7 sulla vostra radio del cuore, come i cuoricini che mettete su Instagram. Non c'è più rispetto.

0: disco. Time Machine è pura energia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Time Machine.
4: The Energy.
0: Con Nello Surace.

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Time Machine. The Energy. Con Nello Surace.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Time Machine.
2: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello Surace.

0: meteorologia e climatologia.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Anche la giornata di Ferragosto sarà caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano con tempo stabile, soleggiato e molto caldo, ma con formazione di rovesci e temporali di calore su Alpi, specie centro-orientali, a tratti delle adiacenti pianure, Appennino meridionale e zone interne delle isole maggiore. Poi domenica invece qualche temporale interesserà in più le Alpi occidentali per l'avvicinamento di un fronte da ovest. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Time Machine, The Energy, con Nello Surace.

0: amata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Time Machine è pura energia.

0: le altre? Sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Time Machine.
1: Time Machine.
0: Con Nello Surace. Nello

0: Sono le 21 e 2 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Time Machine è pura energia.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Time Machine.
3: The Energy.
0: Con Nello Surace.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Time Machine.
2: Time Machine.
1: Con Nello Surace. Nello

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Time Machine.
2: The Energy.
0: Con Nello Surace.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: patata. Come pompa questa radio! Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi più atletici della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 22 e un minuto.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.

Radio Patata, sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci, per sempre, nel tuo cuore.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: I Play Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Va ora in onda Mix and Remix, la più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: Radio Patata. Benedetto chi l'ha inventata.
1: Va ora in onda Mix and Remix, la più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: su Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: Va ora in onda Mix and Remix, la più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Va ora in onda Mix and Remix Magic 70s. 10 minuti insieme alla disco degli anni 70, mixata per voi da Marco Mari.

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music. Check this out.

Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.

Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica. Ultra Classic Extended Version, le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: è l'una e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version.
4: Ultra Classic Extended Version.
3: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della house music.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Le House Emotions, dagli anni 80 ad oggi.